Anni di routine, fatto di cristi e furon, trunzù di cristi fine, canauna andrà sein, ob ich die Welt vermein, ob ich die Welt vermein.